che porta si apre, che il calice si parta, bevo del tempo che ele tem. Dorme, meu corpo sem leme, a terra.